0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1989.
1: Nietzsche che dice boh. Nietzsche che dice boh boh. Nietzsche che dice boh.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 28 settembre 2026 è il 271esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.04 e tramonta alle 18.57. Il santo del giorno è San Venceslao. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 28 settembre del 1928, nel laboratorio londinese del St. Mary's Hospital, il biologo scozzese Alexander Fleming nota che una muffa, sviluppatasi autonomamente su una piastra di coltura sulla quale stava eseguendo un esperimento, inibisce la proliferazione batterica e la scoperta della penicillina. Ed è il 28 settembre del 1992 quando Italia 1 lancia un programma a suo tempo innovativo, affidandolo a un ragazzo venuto sostanzialmente dal nulla, o meglio, dai centri estivi dove lavorava come animatore. Il conduttore era Fiorello e il programma in questione, ovviamente, Karaoke. Nel 2011, dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense, Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire e il primo tablet low cost. Nel 2018 in Indonesia, sull'isola di Sulawesi, un terremoto di magnitudo 7.5 causa la morte di 2.256 persone. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 28 settembre del 1928 in Italia viene fondata la FIR, Federazione Italiana Rugby. Nel 2008 Valentino Rossi sulla Yamaha vince il Gran Premio di Motociclismo del Giappone e con 3 gare di anticipo conquista matematicamente il titolo piloti nella MotoGP, il quinto della sua carriera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 28 settembre del 1995 Claudio Baglioni rilascia l'album Io sono qui. Nel 2008 Irene Grandi pubblica Sono come tu mi vuoi, cover di Mina. E nel 2010 Alessandra Amoroso rilascia l'album Il mondo in un secondo. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marcello Mastroianni, nato a Fontana Liri il 28 settembre 1924 e scomparso a Parigi il 19 dicembre 1996. È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d'oro tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70. Con Sofia Loren formò una delle coppie più affiatate sul set. Ricordiamo anche Brigitte Bardot, nata a Parigi il 28 settembre 1934 e scomparsa a Saint-Tropez il 28 dicembre 2025. È stata un'attrice, modella, cantante, ballerina e attivista francese. Spegne 68 candeline il ballerino e attore teatrale italiano Raffaele Paganini. Stesso numero di candeline per Aldo Baglio, è un attore comico italiano noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Compie 68 anni anche Lori Del Santo, personaggio televisivo, ex modella e showgirl italiana. Buon compleanno anche a Bruno Risas, il cantautore, musicista e produttore discografico italiano, compie oggi 49 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a pancia piena si ragiona meglio.
0: Stai ascoltando

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 106 Ionica è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 7 alle 19 tra gli svincoli di Castellaneta Marina e di Taranto in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in direzione Taranto, esclusi i giorni prefestivi e festivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, è il giorno delle scoperte interiori. La vostra natura innovativa vi spingerà a sperimentare nuove strade. In amore breve relax tra sfide lavorative, usatelo per ritrovare la sintonia di coppia. Toro, sensibili come sempre, potrete oggi essere i veri protagonisti delle vostre emozioni. Ricordate che l'intuizione guida le vostre scelte. In ambito amoroso troverete nuova profondità attraverso un dialogo sincero. Gemelli, dopo tanta incertezza è possibile ritrovare la grinta del passato. Delle situazioni complicate possono portare a tanto stress. In questa giornata la vitalità è in forte crescita. Cancro. I single godono di una buona lucidità mentale. Per evitare alcuni problemi futuri, gli sforzi fisici vanno dosati con estrema attenzione. La determinazione è la risorsa più utile in ogni occasione. Leone. Potreste sperimentare oggi un po' di agitazione generale. Una questione economica potrebbe creare dei malumori anche in famiglia. Durante la giornata sono necessarie alcune pause rigeneranti da prendersi. Vergine, chi fa parte di una coppia ha energia positiva da condividere con la dolce metà. Il tanto lavoro può portare a molta stanchezza, cercate quindi di riposare. In una situazione lasciata in sospeso è il momento di avere un chiarimento. Bilancia. È fondamentale oggi dimenticare il passato e ripartire con determinazione. Chi ha una relazione deve pianificare le giornate con più cura. Una sfida di lavoro va affrontata con molto coraggio. Scorpione. Nella sfera sentimentale c'è più serenità rispetto al passato. In ambito professionale sono in corso grandi progressi. La stanchezza accumulata può farsi sentire con un po' di affaticamento. Riposate. Sagittario. Per chi cerca l'amore è in arrivo molto successo. Nei confronti della persona amata è presente più armonia. Chi lavora in proprio deve credere di più nelle proprie capacità e buttarsi in nuove sfide. Capricorno.

0: mentre sul fronte professionale è un momento un po' complicato. Pesci, chi fa parte di una coppia deve mantenere la calma oggi. Un confronto importante va rimandato però a tempi migliori. In questo periodo è possibile respirare una maggiore serenità al lavoro. Oggi vi saluto con le parole di Napoleon Hill. Le buone intenzioni sono inutili finché non vengono espresse in azioni appropriate. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, ricomincia una nuova settimana, ricomincia con noi di Radio Selene, spero proprio di sì. Buongiorno, lunedì 28 settembre 2026, qual è la squadra? Io che ho mal di gola, così cominciamo subito, ci portiamo avanti con la stagione autunnale e poi c'è Silvio Tempesta che gode di ottima salute, si conferma, e quindi lui si occuperà della parte tecnica. Voi come state? Vi siete svegliati bene? Anzi, come si dice in questi casi, vi siete svegliati con il piede giusto? Perché quello è fondamentale per poi avviare una nuova giornata, figuriamoci una nuova settimana. Noi oggi cominciamo così.

0: Dicevo, questa canzone somiglia leggermente a quella di Claudio Baglioni, è uguale, diciamo che ce la riporta a mente sicuramente. Tu come stai, Claudio Baglioni, canzone del 1978, invece si chiama Agitare Coca-Cola e lui è Tommaso Paradiso, canzone che è stata pubblicata proprio in questo 2026. Buongiorno ai mattinieri di Radio Selene, ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove la vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna, dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo, dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitato. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini, che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca, è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie, ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Radio Selene.
0: È il nostro appuntamento di questo lunedì. Buona settimana ai mattinieri che hanno questa cosa in comune con noi, cioè si svegliano molto presto e quindi quanti sono già fuori casa. Noi vi accompagniamo con la nostra musica, come sempre, Angelina Mango con Marco Mengoni e poi Eros Ramazzotti.

l'immenso per me. Per molto tempo la voce femminile è stata attribuita a quella di Giorgia, ma non è Giorgia in questa canzone del 1990. Eros Ramazzotti canta con Antonella Bucci, che è un'altra grandissima cantante italiana. Buongiorno ai nostri mattinieri. Allora, se vi siete persi le ultime notizie, se vi siete persi anche il GR che abbiamo mandato in onda alle 7 questa mattina per dare le prime notizie di questa giornata, anche i distributori a marchio IP applicheranno a partire proprio da oggi un tettino ai prezzi di vendita di benzina e gasolio. Ha deciso di intervenire proprio per calmierare in qualche modo il costo dei carburanti, sulla scia della misura annunciata nei giorni scorsi da Eni. Eni ha fissato un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per quel che riguarda la benzina. Avrà una durata iniziale di 30 giorni, con la possibilità, poi capiremo, di estensione fino alla fine dell'anno. Queste sono le notizie che abbiamo. Invece, con l'ingresso della rete IP, il potenziale bacino dei distributori che sono appunto interessati a questa misura sale a circa 8.500 punti vendita in Italia, cioè circa 4.000 impianti Eni, si aggiungono 4.500 distributori IP su una rete nazionale che però complessivamente conta circa 22.000 punti vendita. Ora è chiaro che resta da capire se altri grandi operatori seguiranno la strada intrapresa da Eni o, come appunto vi dicevo, IP. Queste sono notizie che arriveranno chiaramente nelle prossime ore. Però vuoi mettere? Uno cerca, sono distributori presenti più o meno in tutte le città. Questo è il tema, diciamo, principale di questa giornata. Carburante, carburante, ce lo sogniamo la notte.

Radio Selene. Oh là là, ma ieri domenica 27 settembre è stata una giornatona sul fronte compleanni, perché il Francesco Totti nazionale mi ha compiuto 50 anni, cioè il pupetto è diventato grande e quindi mi compie 50 anni, e poi c'è stato Jovanotti che ieri ha compiuto 60 anni, un eterno ragazzo, ma veramente, quindi non li dimostra per niente, diciamoci la verità, ed è stato inondato di messaggi d'affetto, perché basta seguire i suoi canali social, in qualche modo ha riportato tutto questo affetto, questo calore, questa stima da parte di chi lo segue da sempre o di chi ha cominciato ad apprezzarlo poi un po' più in là nella sua carriera. Beh, auguri, sono due tappe sicuramente importanti e viverle come le vivono loro è chiaro, è una cosa che fa davvero molto molto piacere. Noi con qualche ora di ritardo facciamo gli auguri.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: su Radio Selene. A quest'ora cosa succede su Radio Selene? Ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi lunedì 28 settembre 2026. Atmosfera stabile grazie all'anticiclone. Questa giornata infatti sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento su tutto il territorio. Venti deboli, ma rimossi. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

0: su Radio Selene. Restiamo in Italia perché c'è una canzone nuova da un po' di giorni, è il nuovo singolo scritto da Ultimo, tra l'altro una canzone che nasce all'alba dopo la storica notte del 4 luglio di quest'anno, quando 250.000 persone, lo ricordiamo, hanno partecipato a quello che sicuramente sarà uno degli eventi come verrà ricordato come proprio il raduno degli ultimi, un live da record senza precedenti. E lui questa addirittura l'ha definita la canzone più importante della sua vita, una di quelle che ti cambiano per sempre la vita, proprio perché raccontano di questo stato d'animo: da una parte la folla, l'amore, i fan, e dall'altra la voglia di tenersi strette le cose naturalmente anche più semplici della vita quotidiana. Ultimo su Radio Selene con Tutto.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 8 di questa mattina, siamo in diretta dalle 7 meno 5 anche per questa nuova settimana che, se vorrete, potrete trascorrere insieme a noi di Radio Selene, mattutini, esattamente mattinieri come voi. C'è la musica.

questa canzone che vede insieme per la prima volta Annalisa e Madam, ma Annalisa che continua a scrivere, si avvale della collaborazione di Davide Simonetta, che insomma è tra i più apprezzati in questo momento parolieri della musica italiana. Vedremo se ci sarà un seguito a questa loro prima collaborazione. Nel 2009 c'erano anche gli Empire of the Sun.

0: Elsa, lo siento. Pinguini tattici nucleari su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
2: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
3: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra i feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
3: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
2: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione bellica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Abitudini mattutine, gli abitudini dei mattinieri, in realtà quelle cose che proprio non sopportiamo la mattina appena ci svegliamo. Ne parliamo tra poco perché c'è un bel elenco da fare. Subito Alex Warren e poi riascoltiamo Luca Carboni.

regionale, Luca Carboni su Radio Selene. Dicevo, torniamo alle vostre abitudini mattutine, parliamo di voi mattinieri, perché ci sono delle cose che al mattino, quando ci svegliamo, soprattutto noi che ci svegliamo molto presto, proprio la mattina non sopportiamo. Però al di là dell'orario ci sono delle cose che proprio non si sopportano quando arrivi, magari c'è il risveglio. La cosa che in assoluto si sopporta meno, secondo uno studio, appena svegli, è il rumore improvviso o la voce alta delle persone che ci sono intorno. Addirittura se ti svegliano quelle persone perché stanno parlando a voce alta, lì è proprio finita. Se mi conosci, mi eviti. Poi ci sono, tra le altre cose, il baccano. Quindi i mobili che si spostano da una stanza all'altra, al di là, dicevo, dell'orario. La sveglia che suona a ripetizione, beh, però è inevitabile, cioè se alla prima sveglia non ti alzi e poi dopo 5 minuti non ti alzi, quella c'ha ragione, finché non la spegni, però dà fastidio perché spezzetta il sonno, ma se suona vuol dire che ti devi alzare, quindi che cosa vuoi ancora rattoppare? Il telefono selvaggio, che cosa vuol dire? Aprire gli occhi e controllare subito le notifiche, le mail. Cioè, è chiaro che sul telefono c'è un bombardamento di informazioni appena accendi, e quindi bisognerebbe farlo con molta calma, anzi bisognerebbe farlo con qualche ora di ritardo rispetto alla sveglia. E poi un'altra cosa che dà fastidio: la luce sparata negli occhi, cioè accendere lampade fortissime o subire la luce accecante al buio totale infastidisce moltissimo, non soltanto la vista ma anche il risveglio. Veniamo a voi, quali sono le cose che proprio non sopportate al mattino appena svegli? 347 72 72 274, un WhatsApp o una nota vocale a Radio Selene.

0: Radio Selena, i vostri WhatsApp. Io comincerei da questo che non è proprio contemplato nell'elenco delle cose che ci danno fastidio al mattino appena svegli. Appena mi sveglio non vogliono che nessuno mi occupi il bagno. Ah, vedi? In effetti può dare fastidio. Buongiorno Maria Rita, appena sveglia non sopporto quando non funziona l'app collegata alle tapparelle elettriche che in genere apro dal letto prima di alzarmi. In questi giorni non funziona. Oh mamma mia. Va bene. Come dici tu, grazie per il WhatsApp, buona giornata. Allora, non sopporto appena alzato che qualcuno comincia a parlarmi di continuo, ci vuole almeno mezz'ora, mi devo riprendere. Ancora Serena da Bisceglie, che non è serena per niente, perché dice: svegliarmi con la voce della mia vicina anziana che parla forte ogni mattina al telefono per 20 minuti. E Vittorio mi scrive: rumori forti e improvvisi, luci forti e gente che parla. È un po' racchiuso anche quello che era appunto inserito in questo elenco che vi ho appena dato. Potete continuare a mandarmi i vostri WhatsApp 347 72 72 274. Ora la scelta, lui è Caparezza e poi Vasco Rossi.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale, mio padre d'umore

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

R.E.M. su Radio Stellene. Buongiorno a Dina che mi scrive da Bari a proposito delle cose che non sopporta. Nel modo più assoluto la televisione accesa da mio marito che si sveglia prima di me. Ascolterei volentieri il canto degli uccellini o una canzone, la radio. Noi facciamo piano piano al mattino, Dina. Le 7:05 diamo dolcemente il buongiorno. Carmela da Polignano: non sopporto di essere sola, il resto della famiglia dorme. E poi Valeria da Bitonto: la gente che parla non la sopporto, quelli che parlano con tono di voce alto, la gente che parla in generale. Va bene, un saluto a te. Francesca: al mattino non sopporto il fatto di avere un appuntamento per sbrigare le pratiche burocratiche. Eh sì, ti svegli e ti rigiri dall'altra parte. Effettivamente. Sergio da Ruvo: l'esistenza di altri esseri umani che mi parlano, ma come siete drastici. E poi Giuseppe: farei prima a dirti le cose che sopporto. Giuseppe, buongiorno, mi scrivi dalla provincia di Brindisi, un saluto a te, grazie e benvenuto su Radio Stellene. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questa è Radio Selene.

Buonasera, buongiorno da Radio Selene. La canzone che stiamo per ascoltare l'abbiamo ascoltata anche ieri sera durante la diretta dalla Fiera del Levante con Gruppo Marino. A proposito, grazie per chi ha seguito e partecipato alla nostra puntata della domenica pomeriggio, straordinaria, e grazie anche a chi è venuto a trovarci, perché quelle sono le belle occasioni per incontrare anche i nostri ascoltatori. È stato molto molto bello. Dicevo, abbiamo ascoltato proprio ieri sera questa canzone, che poi ha un titolo particolare perché vuole dire il ritorno di una band che è mancata per 9 anni con un album inedito. Sto parlando degli U2. Silenzio.

0: Questa è Radio Selene.
1: Io sono arrivata alla fine della puntata di questo lunedì, tra poco gli Adarpa, poi Rebecca Epifani, trovate noi tre ogni giorno da lunedì al venerdì. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Voi tutti buona giornata da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: È lunedì? Certo che è lunedì e siamo già al 28 di settembre. E allora buongiorno, buongiorno mie care, buongiorno miei cari, benvenuti su Radio Selene anche per un'altra bella settimana da trascorrere insieme dopo un fine settimana, spero proprio all'insegna dell'affetto, dell'amore, dell'amicizia, del benessere, che tutto sia andato bene e che oggi siate qui presenti insieme a me per accompagnarmi fino alle 11. Saluto e ringrazio come sempre Maria Rita Minoia per avervi dato la sveglia questa mattina e la carica giusta per affrontare anche questo lunedì. Dopo di me ci sarà Rebecca Epifani, ma intanto voglio salutare colui che mi accompagnerà, quindi grazie a Silvio Tempesta, come sempre alla parte tecnica, alla nostra musica che non manca. Adesso preparatevi perché iniziamo con un classicone pazzesco. Chi ricorda questa canzone?

0: immediatamente il nome di questa ragazza che sta spaccando di brutto. Ella Langley con Chosen Texas. Sono le 9:03 primi e tra un disco e l'altro arriva anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Operazione antimafia la scorsa notte nel Sud Salento, con le accuse di associazione finalizzata al traffico e lo spaccio di droga con l'aggravante dell'uso delle armi. La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 8 persone. Il blitz è coordinato dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, scattato nella zona di Presiccia Acquarica, nei comuni limitrofi. Due motociclisti hanno perso la vita in uno scontro che ha coinvolto le loro moto. L'incidente è avvenuto ieri a Santa Cesarea Terme sulla provinciale 358 in località Torre Minervino, la litoranea che conduce a Porto Badisco. Le vittime sono Salvatore Antonacci, 44 anni, di Francavilla Fontana, alla guida di una BMW, e Pierpaolo Delle Grottaglie, 39enne, di Brindisi, alla guida di un'Aprilia. Un 28enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una donna anziana e vulnerabile avvenuta il 23 agosto. La misura cautelare è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari ed eseguita dai carabinieri di Altamura. Si è chiusa con un'affluenza da record l'89esima edizione della Fiera del Levante. A visitare la campionaria sono stati 258.000 visitatori, numero più alto dal 2018, da quando è attiva la società Nuova Fiera del Levante. Intanto si guarda anche al futuro. A novembre partirà la gara per la realizzazione di un nuovo padiglione da 12.000 metri quadrati a campata unica e 18 metri di altezza, che riqualificherà l'area dell'ingresso orientale. Uno spazio che si presterà ad ospitare i concerti degli artisti ospiti della fiera. L'investimento è pari a 30 milioni di euro. Calcio Serie C, si è chiusa ieri la settima giornata del girone C. Barletta travolto in casa dal Potenza 4-1. I lucani hanno raggiunto il Bari in testa alla classifica, quota 16 punti. I biancorossi hanno conquistato la vetta grazie alla sconfitta del Sorrento sul campo del Foggia. Blitz del Monopoli nel derby esterno contro il Casarano. Altamura KO contro la Scafatese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivila Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Eccoci, allora, uno studio su TikTok dice che l'intelligenza di un figlio maschio si eredita dalla mamma. Ma sarà vero? Questo lo scopriremo tra poco, intanto Sienna Spyro.

Sacra Fornaciari qui su Radio Selene con Diamante. Allora, sentite un po' questa. Sta girando sui social una notizia secondo cui l'intelligenza dei figli maschi verrebbe ereditata soprattutto dalla mamma, perché molti geni legati alle funzioni cognitive sarebbero sul cromosoma XXY. Avete presente? Ok. Insomma, io avendo due maschi e leggendo questa notizia mi si è gonfiato il petto d'orgoglio. Oh, che bello! Ma sarà vero? No, in realtà la scienza racconta una storia molto più interessante, quindi mi sono un po' documentata. Dunque, l'intelligenza in realtà non viaggia su un unico gene, soprattutto non ha un unico genitore preferito. È una caratteristica complessissima, legata a tantissimi geni distribuiti proprio nel nostro DNA, che arrivano sia dalla mamma sia dal papà. Tranquilli papà, non vi mettiamo in panchina. E poi c'è tutto quello che succede, no, dopo la nascita, quindi l'ambiente in cui cresciamo, gli stimoli, la scuola, le esperienze, le relazioni, persino le opportunità, insomma, che incontriamo. Ecco, da tutto questo poi si forma l'intelligenza di una persona, ma soprattutto anche la personalità. Però qui ve la chiedo, ve la faccio la domanda: a casa vostra chi rivendica il merito dell'intelligenza dei figli? E invece a chi date la colpa delle loro follie? Da questo momento scatenatevi! 347-7272-274. Voglio sentire cosa ne pensano le mamme, voglio sentire cosa ne pensano i papà.

Si sente lo zampino di Dardust in questo nuovo lavoro di Elisa con Kintsugi. Allora, stiamo parlando dei nostri figli, da chi hanno preso l'intelligenza e da chi le follie. Voglio salutare Francesca da Lecce che scrive: a casa mia funziona così. Quando mio figlio prende un bel voto, mio marito dice è tutto suo padre. Quando invece lascia la camera che sembra sia passato un tornado, allora in quel caso è uguale alla madre. Dice troppo comodo, ma è... così immagino, penso un po' dappertutto. Continuate con i vostri messaggi, ora con noi Oasis.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
7: La persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
10: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
10: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene.

Evasioni, grandissimo Lucio Battisti. Questa è la nostra musica, cari miei. Ancora buongiorno ovunque voi siate in questo momento. Allora, stiamo parlando di figli, perché insomma i figli in realtà, c'era questa notizia, no, che l'intelligenza la prendono solo dalla mamma, nugno vero, perché in realtà è importante sia il cromosoma X che quello Y, giusto per intenderci. Però vi sto chiedendo anche a casa vostra come funzionano le cose, cioè quando un figlio dimostra di essere più intelligente è figlio della mamma, preso tutto dalla mamma o dal papà, o invece quando magari ti combina qualche guaio e lì la colpa di chi è? E allora voglio salutare Antonio da Bari che mi scrive: mia moglie sostiene che l'intelligenza venga tutta da lei. E io gli ho detto: va bene, però nostro figlio è furbo e quella è chiaramente scuola paterna. Saluto anche Marica da Brindisi: ci ho rivendico successi scolastici, mentre mio marito quelli sportivi. Per quanto riguarda le follie invece abbiamo trovato un accordo: è colpa dei nostri. Così siamo salvi. Malika, per continuare.

Arancione di Mario Biondi con il suo Shine On. Sono le 9:39. A proposito di voci, ora pensate a un artista che non sale su un palco da quasi mezzo secolo e che in questi giorni riesce ancora a far parlare di sé semplicemente facendo ciò che sa fare meglio: cantare. È la sua voce, una delle più belle al mondo, tornata con un nuovo singolo che tra l'altro anticipa anche l'uscita di un nuovo album, tutto di cover messe nel cassetto da tanto tempo e tirate fuori adesso, e soprattutto questa che è meravigliosa, Vento di passione di Pino Daniele. L'interpretazione è quella della nostra Mina. Il ricordo

ragazza che tra l'altro domani compirà 29 anni, quindi ancora giovanissima. E quando dico che è una ragazza bella tosta, non lo dico così giusto per, perché pensate, leggevo che intorno ai 17-18 anni lasciò casa perché voleva dimostrare a se stessa di potercela fare da sola, anche se molto legata alla famiglia, ci è riuscita benissimo. Lei di sé ha raccontato di aver preso dalla mamma brasiliana il lato espansivo, la voglia di ballare, di fare festa, dal papà l'impegno e il rigore.

la grande musica degli anni 80, questo era il 1988, Pasadines qui su Radio Selene con Riding on a Train. Buongiorno, sono le 10.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani. E adesso invece su Radio Selene torna nuovamente l'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca starebbe preparando nuovi atti di sabotaggio, lo denuncia l'alto rappresentante UE Kaja Kallas prima del Consiglio di Difesa, dove sarà discussa la situazione in Medio Oriente. Abbiamo l'operazione Spides, ma per renderla operativa servono più unità navali, ha ricordato Kallas, aggiungendo che la questione è che molte unità sono state offerte alla coalizione dei volenterosi, che al momento non è ancora pienamente operativa.
2: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. Teheran però smentisce, mentre l'ombra del terrorismo torna ad allungarsi sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare in extremis i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
3: Scatta oggi, come da programma, l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi dei carburanti, introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite stabilito per benzina e gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche IP. Il governo ha colto con favore l'effetto tra le compagnie petrolifere, anche se resta la protesta. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività.
2: Il delitto di Garlasco, oggi è attesa la chiusura delle indagini nell'ambito della nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Il nuovo indagato è Andrea Sempio. La procura di Pavia dovrà notificare alla difesa del 38enne un secondo avviso di chiusura indagini per omicidio aggravato. Dopo quello dell'8 maggio e potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato di Chiara.
3: E oggi è prevista anche la sentenza per gli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente irreperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM chiede l'ergastolo. Gli altri rischiano 17 anni e mezzo di carcere.
2: Chiusura, parliamo di spettacolo. Agli MTV Video Music Awards è stata la notte di Madonna e Taylor Swift. All'evento, andato in scena al Peacock Theater di Los Angeles, la regina del pop è stata la grande vincitrice della serata, con 7 premi, tra cui Artist of the Year, Best Dance e Best Collaboration. A Taylor Swift è andato invece il premio più importante della notte, il Video of the Year. È la quinta volta che la cantante conquista la categoria, allungando così il proprio record.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E noi siamo entrati così pianino, pianino, pianino in questa che è la nostra seconda ora insieme. Dopo di me, Rebecca e Epifani. Intanto la nostra musica che continua ad accompagnare tutti quanti voi. Subito con noi, The Jungle.

musica italiana 1984, quando sarò grande, un grandissimo Fabio Concato. A proposito di canzoni, vi ricordate quella canzone che fa "Aggiungi un posto a tavola"? Sì, che c'è un amico in più, e a quanto pare non è soltanto una bella canzone, ma potrebbe addirittura essere un consiglio anche per la nostra salute. Perché dico tutto questo? Perché una ricerca pubblicata su una rivista scientifica ha osservato qualcosa di davvero curioso, se vogliamo. Allora, questo studio dice che mangiare insieme a una persona cara può influenzare persino la risposta del nostro organismo al cibo. Dunque, i ricercatori hanno fatto consumare ai partecipanti lo stesso pasto. Ebbene, lo hanno fatto una volta da soli e un altro in compagnia di una persona con cui avevano un forte legame affettivo. E che cosa hanno osservato? Che quando si mangiava in buona compagnia, il picco della glicemia dopo il pasto risultava mediamente più basso e il recupero più rapido. Attenzione però, non significa che una bella chiacchierata sostituisca una dieta equilibrata o eventuali terapie. Dai, hamburger, patatine, ketchup, no? Assolutamente no. Questo studio invece ci racconta qualcosa di più sottile. Le relazioni sociali possono dialogare anche con il nostro corpo. Ciò sta a significare che la prossima volta magari che avete voglia di invitare qualcuno a pranzo o a cena, mi raccomando che sia una persona alla quale siete veramente molto affezionati. Intanto continuiamo con la nostra musica. Ve la ricordate questa? Tina Charles, I Love to Love.

negli anni, era il 1976, I Love to Love di Tina Charles. E per continuare facciamo qualche passo in avanti, in questo caso vi sto portando negli anni 80, 1984, uno dei pezzi più belli della Cool and the Gang. Qui su Radio Selene c'è Cherish.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

10.33, stiamo quasi per chiudere quello che è il nostro appuntamento di questo inizio di settimana, ma ci sono ancora i vostri messaggi. Quindi l'intelligenza o la follia dei vostri figli, da chi l'ha presa? Da voi mamme o da voi papà? È bellissimo il messaggio che mi viene inviato da Lia, che è di Bisceglie, e che mi scrive: allora Ilia, devi sapere che quando mia figlia grande si è laureata, riabilitazione psichiatrica, complimenti a tua figlia, lei scrive: mia suocera ha esordito dicendo tutta la zia, sua figlia naturalmente. Quindi, come vedi, ognuno definisce l'intelligenza a suo piacimento. Ma mi chiedo, ma che c'entrava la zia? Al massimo il papà, non dico la mamma. Hai ragione Lia, grazie per il tuo messaggio, un forte abbraccio a te, così come saluto Daniela da Lecce: mia figlia è identica a me, intelligente, testarda e un po' folle, quindi mi prendo tutto il pacchetto, tanto mio marito ha rinunciato a difendere.

0: Cioè, qui abbiamo sentito anche Jovanotti, Giorgia con Tu mi porti su, bella, brava, genuina, grande artista, grande donna. Tra l'altro bisogna dire che proprio questa sera, 28 settembre, sarà all'Arena di Verona con Gilla Skull, il tratto finale del viaggio live che l'ha accompagnata negli ultimi 2 anni. E dopo Verona resterà l'ultima grande data del 3 ottobre a Milano, e la novità più fresca è proprio un nuovo singolo, Parafulmini, che uscirà il prossimo venerdì 2 di ottobre. Adesso con noi novità con Ariete e Angelina Mango.
1: Ma quanto è piccola

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Ebbene sì, me medesima qui in postazione, pronta per vivere con voi le prossime due ore in diretta da Radio Selene, dagli studi di Bari. Ma buongiorno amici, è lunedì, buongiorno ai lavoratori, buongiorno a chi è nel traffico. Oggi ce n'era un po' più del solito, almeno questa è la situazione che ho riscontrato. Buongiorno ai genitori che hanno lasciato i figli a scuola, ormai è già diventata l'abitudine del mese di settembre, che peraltro sta per terminare. 28, come è accaduto che siamo arrivati alla fine di questo mese? Io non lo so. A proposito, sapete che si fa in questo periodo? Il decluttering. Parleremo di questo e molto altro nel corso della nostra puntata. Fatemi salutare chi dirige tutta la parte tecnica negli studi di Corato, Silvio Tempesta. Buongiorno. E buongiorno a tutti voi che per la prima volta vi siete ritrovati su queste frequenze. State con noi e vi divertirete. La musica è pronta. Si parte.

Ritmo che apriamo questo lunedì mattina nel terzo programma della giornata. Buongiorno a tutti e ben arrivati su Radio Selene. Occhio all'orario, sono le 11:01.

0: Plus nel nostro appuntamento di questa mattina. Benvenuti su Radio Selene. Ed ora diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Mentre i cittadini italiani, quelli perlomeno che hanno la patente, sono alle prese col rebus del costo della benzina e del diesel, la comunità politica è attenta a un altro tipo di numero di oggi, il risultato delle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Tra ieri e oggi sono aperti i seggi e alla fine si vedrà chi vince, in una contesa che è stata animata e molto dal tentativo di Vannacci di inserirsi, scippando, diciamo così, politicamente una figura di Forza Italia e facendone il suo candidato, contro l'uomo che appunto lo stesso partito fondato da Berlusconi ha designato e che è poi il tesoriere nazionale, una figura che non è di Reggio Calabria. Il centro-sinistra ha messo un candidato di lunga data, un suo esponente di lunga data, Frank Benedetto. Perché il test è importante? Perché è stato Vannacci a dire faremo di Reggio Calabria la nostra Sassonia. In Sassonia poche settimane fa il partito di AfD ha preso quasi il 44% dei voti. Ma ovviamente il test vale per tutti e bisogna vedere però se vale per gli elettori. Fino a ieri sera, dopo quindi tutta una giornata di urne aperte, aveva votato solo il 15%. Andasse così anche oggi, se arrivasse, poniamo, al 25%, beh, non sarebbe una gran Sassonia, anche dal punto di vista di Vannacci. E andrebbe considerato quindi che ha votato 1 su 4 soltanto. Ma stiamo pure alla sostanza. Le percentuali saranno importanti, ma di questi chiari di luna pare difficile che questa possa essere davvero la Sassonia di Vannacci e di Futuro Nazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
5: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in 3 linguaggi. 3 appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento. Benvenuti nella nostra diretta. È proprio qui che tra poco ci confronteremo parlando di decluttering. Ormai è una parola sdoganata per molti, ma magari per qualcuno no. E allora approfondiremo. Ripartiamo da Fulminacci, maledetto.

nostro appuntamento di questo lunedì. Allora, come la va, amici? Cosa avete fatto questo weekend? Venerdì vi salutavo chiedendovi questo: come avreste trascorso il vostro sabato, la vostra domenica? Qualcuno è andato al mare, lo so, qualcuno si è dedicato alle pulizie del cambio stagione, ed è di questo che vorrei parlare con voi. Parliamo appunto di decluttering. Oggi usiamo molti termini all'inglese per fare un po', come dire, i fighi della situazione, però in effetti è una cosa che esiste da sempre, le pulizie, sgomberare un po' la roba in eccesso per fare posto al nuovo. Eppure c'è questo termine che è diventato ormai molto comune anche tra i giovani, perché è bene che anche i ragazzi, le nuove generazioni, capiscano come riordinare i propri spazi, anche perché pare che fare decluttering, e quindi buttare il superfluo per lasciare più ordine in casa, faccia bene anche alla mente. Quindi se abbiamo un ambiente ordinato viviamo meno lo stress mentale. E allora giungo con questa domanda, amici: che rapporto avete con le cose che non utilizzate più? Cioè, riuscite a disfarvene? Le gettate via? Le donate? O le rivendete? Perché oggi ci sono anche dei portali che permettono molto facilmente di rivendere la roba. Oppure proprio non ce la fate a disfarvi di determinati oggetti? Fatemi sapere la vostra al 347-7272-274. Per noi, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

fai questa sera? Noemi, nel nostro appuntamento, Noemi, che si vuoi? Che vuoi fare? Lunedì siamo a casa, pigiamino, iniziamo addirittura a vedere qualcosa in TV. Poi c'è chi magari riordina l'appartamento. È di questo che stiamo parlando oggi. Fate il decluttering, l'avete già fatto? Ogni stagione nuova che inizia, gettate delle cose, riuscite a fare spazio nel vostro armadio? Fatemelo sapere.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
2: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

I Ever Feel Better. Nel nostro appuntamento di oggi stiamo parlando di decluttering, ovvero, detto all'italiano, fare spazio nei propri armadi, ma non solo negli armadi, il decluttering va bene per tutto, sugli scaffali si riordinano un po' i libri, si fa spazio, insomma, a nuovo si va a cestinare quello che non serve più, si butta quello che è rotto e si fa spazio appunto al nuovo, e questo fa bene anche alla mente. Vi chiedevo, che rapporto avete con le cose che non utilizzate più? Le donate, le gettate se proprio non sono in buone condizioni, o proprio non riuscite a liberarvene, o magari le rivendete? Allora, c'è chi ci scrive: io le riuso fino al consumo totale. Un altro nostro ascoltatore dice: io dico sempre che devo regalarle o cestinarle, ma non riesco a liberarmene perché c'è la famosa frase: potrebbero sempre servire. Come ti capisco, io sono vittima di questa trappola, non ce la faccio, vedo quel vestito, quella cosa e dico: ma sì, adesso basta, la butto, perché magari è rovinato, oppure la dono, e poi dico: ma se il mese prossimo mi dovesse servire, poi come farò? È un dilemma, ragazzi. Continuate a dirmi la vostra. 347 7272 274. Intanto dedica Ernia.

linea di Tiziano Ferro nel nostro appuntamento di oggi, che ci attende con qualcosa da fare in maniera doverosa per fare spazio al nuovo, capire nell'armadio cosa, insomma, va lasciato andare. Quindi parliamo di decluttering, che poi dopo l'armadio può essere applicato ad ogni zona della casa. Comunque vedevo dei vostri messaggi che molti come me hanno difficoltà a lasciare andare certe robe, perché non si sa mai potrebbero servire. C'è una regola che ci può aiutare e creare uno scatolo con dentro tutte le robe che non sappiamo se siamo pronti a lasciare andare, e dare un tempo, una scadenza. Se dopo un mese o non lo so, tre mesi non abbiamo utilizzato quelle robe, ragazzi, non ci servono, bisogna lasciarle andare. E poi c'è un'altra scatola da destinare alle robe delle... indosserò quella cosa quando dimagrisco, quanti come noi. Ma adesso andiamo avanti con la musica, c'è una novità ed è Cesare Cremonini a presentarcela. Paparazzi.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e buon inizio di settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Come va? Si sgranocchia qualcosa? Lo stomaco si fa sentire o avete già dato? Intanto noi ci nutriamo della nostra musica. E allora, Achille Lauro con La città degli angeli e poi Le vibrazioni. Dimmi.

0: Jimmy dal 2007 arrivano a darci un altro buongiorno che vi raggiunge una nuova volta ovunque voi siate, in auto mentre guidate o a piedi perché avete voglia di passeggiare ancora in questo clima mite, autunnale, magari ci state ascoltando grazie all'applicazione di Radio Selene. Bene, vi riportiamo indietro nel tempo al 1982, Supertramp, My Kind of Lady.
1: Ooh, let me tell you what I wanna say. You're the only one who can make me feel this way.

0: Colombre, che dopo il successo sanremese sono arrivati in radio anche senza vestiti, si fa per dire, il nome del brano. Ben arrivati su Radio Selene, diamo la linea alla redazione giornalistica con tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
2: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
3: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
2: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
3: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5, Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
2: Il tennis in chiusura, Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev, il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del Team Europa contro il Team Resto del Mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco parliamo d'amore, ma quell'amore talmente tanto profondo che c'è un uomo che ha sposato una donna e poi ha deciso di sposarla per ben 4 volte. Sì, la stessa, Tra poco ne parliamo. Prima ripartiamo dal romanticismo di Ligabue, qualcosa per te.

viva che ci ha accompagnato per lungo tempo, che ci ha appassionato moltissimo con tanti colpi di scena. La trama penso ormai la conosciamo tutti, questa ecco, questa banda che voleva scassinare una banca e l'ha fatto in maniera molto molto originale. Ma voltiamo pagina, voglio parlare d'amore con voi amici. Perché? Perché l'amore è qualcosa di universale. C'è chi si sposa, ancora oggi molte coppie decidono di sposarsi e di dire quel fantomatico sì, in maniera veramente molto romantica. C'è chi però va oltre al semplice sì, al singolo sì, e decide di sposarsi per ben 4 volte. È accaduto in Puglia, amici, un avvocato di Tricase, Pietro Luigi Nuccio, ha sposato sua moglie per la 4ª volta. Hanno celebrato proprio qualche giorno fa il loro 4º matrimonio nel cuore di Tricase, in piazza Pisanelli, una piazza gremita d'affetto, gioia ed emozione. Ma perché sono arrivati al quarto matrimonio, la storia è ancora più bella, emozionante e profonda. Pensate che questi due già si amavano naturalmente, ma nel 2012 la vita dell'avvocato fu messa a repentaglio da un terribile incidente in moto avvenuto appunto tra Tricase e Montesano Salentino. Le condizioni di questo avvocato erano disperate, pensate che vennero riscontrate 47 fratture su tutto il corpo e gravi danni neurologici, e i medici non sapevano bene come sarebbe andata a finire. Eppure, dopo il ricovero all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti e un lungo mese di coma, è avvenuto quello che qualcuno ha chiamato un miracolo. Pietro si è risvegliato e proprio lì, nel reparto di ortopedia, la coppia, con tutto il personale sanitario che meravigliosamente ha organizzato l'evento, proprio lì si sono celebrate le prime nozze. Poi, finalmente, hanno, una volta fuori dall'ospedale, sancito il secondo sì, con tutti i medici anche e tutto il personale medico, oltre agli amici e la famiglia che avevano poi insomma salvato la vita all'avvocato. Il terzo sì è arrivato un po' dopo negli Stati Uniti, una sorpresa romantica, una cerimonia organizzata a Las Vegas, pensate, a sorpresa fatta da Pietro per Alessandra, e poi qualche giorno fa il 4º matrimonio in piazza. Posso dirlo? E che vivano per sempre felici e contenti. Che meraviglia l'amore. Confermarlo poi anno dopo anno è ancora più bello, perché significa proprio che si vuol vivere quella gioia.

Kintsugi è quello che è accaduto alla coppia di cui parlavamo, che ha deciso di sposarsi per ben 4 volte, il primo matrimonio dopo una situazione tragica, quindi l'avvocato che ha rischiato addirittura la sua vita, e ci ricorda come le ferite, le cicatrici che segnano il nostro percorso possono rendere il tutto addirittura più prezioso. Capiamo l'importanza di chi ci vuole bene, capiamo l'importanza di determinati rapporti, e dovremmo accorgercene forse anche prima, senza passare qualcosa di tragico. Ora Gianluca Grignani.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Tre parole, Valeria Rossi, dal 2001 queste tre parole le cantiamo insieme. E adesso è il turno di fare un bel salto a Foggia, dove si è svolto proprio sabato il Disability Pride Puglia 2026, un evento promosso dalle associazioni, dalle famiglie, dalle persone con disabilità e neurodivergenze per farci comprendere tanto sulla loro vita. Pensate che hanno praticamente attraversato la città, hanno fatto una passeggiata accessibile, altrimenti chiamata scarrozzata, che ha attraversato il centro cittadino portando dei cartelli ma anche delle riflessioni. Alcune frasi sono rimaste particolarmente impresse, come l'accessibilità non è carità, è cittadinanza, e ancora volevo esserci ma non posso pagare l'assistente personale. Qual è la riflessione più profonda sulla quale dovremmo soffermarci tutti? È che non bisogna parlare di disabilità come categoria, fine, ma bisogna parlare di persone che sì, hanno delle limitazioni fisiche in alcuni casi, ma hanno queste limitazioni in base anche alla costruzione dell'ambiente circostante, e quindi abbattere le barriere architettoniche, costruire un mondo architettonicamente più accessibile è anche compito nostro, è proprio quella cittadinanza di cui si parlava. Di fatto mettono in risalto anche questo: una persona con la sindrome di Down a Foggia o a Napoli è molto più disabile, o diversamente si sente molto più disabile, della stessa persona ad Oslo. Quello che cambia è il contesto, e noi su questo contesto vogliamo lavorare, rilanciando questa riflessione e questa bella iniziativa che si è svolta appunto a Foggia. Ed ora, serenata.

Gomez e Becky G nel nostro appuntamento di questo lunedì, e per continuare con la bella musica, non che sia mai diversa da questo, bella soltanto, parliamo anche di novità. Questa è una bella collaborazione tra Karol G e Bruno Mars, una potente ballad che però è di ispirazione anche anni 80, per quanto arriva nel 2026. L'ascoltiamo, Still.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Giovanotti non è un nome d'arte soltanto, è uno stato d'animo. Di fatto lui da poco ha compiuto 60 anni e duetta con un ragazzo che giovanissimo lo è davvero. Alfa, Giovanotti, Buonvento, li ascoltiamo tra poco, ripartiamo prima da Antidroga.

Alfa, buon vento nel nostro appuntamento di oggi. Cambiamo aria e arriva Crystal Smith, altrimenti conosciuta come Dimples D, con Sucker DJ. You ready to kick some ass?

0: Amici, grazie a tutti per esserci stati. La nostra puntata insieme termina qui. Invito tutti voi che siete in ascolto però a restare sintonizzati su Radio Selene, perché la musica va avanti con il Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica. Io vi auguro buon pranzo e vi lascio alle notizie dalla Puglia. Ciao!
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Beni per 88 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Barletta nell'ambito di un'inchiesta per truffa aggravata ai danni dello Stato condotta tra il 2025 e il 2026. Nel mirino 8 persone e 2 società. Secondo quanto accertato, gli indagati avrebbero utilizzato illecitamente i crediti d'imposta fittizi connessi ai cosiddetti bonus fiscali nel settore edilizio. 8 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nel corso di un blitz condotto la scorsa notte tra Lecce e il Sud Salento, nella zona di Presicce Acquarica e nei comuni limitrofi. I soggetti, finiti in manette, sono accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga e armi. 4 persone sono state arrestate, altre 4 sottoposte a obbligo di dimora per contrabbando di sigarette in un'operazione del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Foggia. Ai domiciliari 4 napoletani ad altrettanti foggiani, 3 residenti a Cerignola e 1 nel capoluogo Dauno, applicato l'obbligo di dimora. L'attività investigativa ha consentito di individuare il traffico di sigarette dalla Campania al Foggiano, scovando anche i depositi di stoccaggio delle sigarette destinate alla vendita nella provincia di Foggia. Una piantagione di cannabis con 1036 piante per un peso complessivo di circa 330 kg è stata individuata e sequestrata sempre dalla Guardia di Finanza a Foggia, lungo l'argine naturale del fiume Fortore, al confine tra i comuni di Lesina e Serra Capriola. Il valore al dettaglio dello stupefacente è stato stimato in oltre 3 milioni di euro. La coltivazione nascosta nella fitta vegetazione ripariale si estendeva su circa 400 metri quadrati. L'area era servita da un impianto di irrigazione con una pompa immersa nelle acque del Fortore. Possibile svolta per il nuovo stadio Iacovone di Taranto. Il gruppo Ladisa, proprietario della società di calcio rossoblù, ha presentato una proposta di partenariato pubblico-privato per la gestione dello stadio e di altri impianti riqualificati in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Il progetto prevede un investimento di quasi 82 milioni di euro e la nascita di l'Edicola Village, un distretto dello sport, cultura e intrattenimento. Secondo la proposta, l'iniziativa potrebbe generare 450 nuovi posti di lavoro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Questa è Radio Selene.
4: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1995. C'è da fare.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: È tornato il lunedì e questo significa che siamo tornati anche noi qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Gaia c'è, sono io, se non l'avete ancora capito. In regia c'è Gigi Savoni, anche lui pronto a mettere mani sulla musica che ci terrà in compagnia oggi fino alle 17. Questo lunedì 28 settembre, eh sì, è proprio perché è il primo giorno della settimana. So che a molti di voi non piace per il ritorno al lavoro, a scuola, alla routine settimanale, ecco. E quindi mentre aspettiamo che ritorni il weekend, fra qualche giorno, anche se sembra un'eternità, sì, lo so, ma non vi preoccupate, arriverà, fidatevi di me. Nel frattempo noi iniziamo l'appuntamento di oggi con Franco Battiato.

0: Radio Seleni.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
4: Cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
7: 28 settembre, ricomincia un'altra settimana, questo mese sta per finire, allora avete fatto quelle cose previste per i nuovi inizi di settembre? Nel frattempo noi facciamo quello che vi fa sempre stare bene, rimanere insieme in compagnia fino alle 17, adesso con Ligabue.

siamo ufficialmente svegliati con questa. L'urlo di Zucchero Fornaciari è stata la nostra dose di caffè alle 15:15, proprio appena scattate. Allora, buon pomeriggio ascoltatori, siete su Radio Selene, io sono Gaia e adesso voglio parlarvi di giovani talenti, sì, perché nel weekend si è acceso uno dei palchi storici della musica italiana, ovvero il Festival di Castrocaro, che si tiene in Emilia Romagna e che dal 1957 è una manifestazione dedicata alle nuove voci italiane, che negli anni ha rappresentato il primo grande passo per artisti poi diventati molto famosi, da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, passando per Fiorella Mannoia ed anche Neck. E quest'anno, pensate, a conquistare la vittoria è stato Alessio Pantaleo, in arte Alessio, artista 21enne di Fasano, con il suo inedito Magari Mai. Ed è un segnale che ci sono ancora dei palchi, oltre ai talent show, che continuano a scommettere sui cantautori e sugli interpreti di domani, e noi facciamo il tifo per lui. Chissà, questo è solo l'inizio di un percorso importante, ma mi auguro di ritrovarlo presto, magari, non lo so, con una nuova pagina da raccontare e forse anche un'altra canzone pronta ad aggiungersi alla sua storia musicale. Cosa

bella questa canzone, Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Spero sia piaciuta anche a voi. Noi continuiamo il nostro pomeriggio insieme e adesso ho una storia pugliese per voi, la storia che torna a sorprenderci, e stavolta in provincia di Foggia, a Siponto, perché durante una campagna di scavi archeologici è emerso un cimitero medievale risalente a circa 800 anni fa, quindi proprio dietro l'angolo. E questa scoperta potrebbe aiutare gli studiosi a ricostruire nuovi tasselli della vita dell'epoca in quella zona. Ma tra i ritrovamenti ce n'è stato uno che ha colpito particolarmente l'equipe di lavoro e anche me, perché ce l'hanno trovato una madre accanto al suo bambino che sembra ancora abbracciarlo a distanza di secoli. E ora ovviamente saranno gli accertamenti scientifici a raccontare di più di questa storia, ma è una di quelle cose che ci ricordano come, anche guardando un passato così lontano, certe emozioni e certi gesti restano universali. E sì, così come l'abbraccio di una mamma. Noi continuiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene, adesso con Gwen Stefani.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Altamura rivida il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri, signora Maria!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene!
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, grazie!
5: Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Su Radio Selene, buon pomeriggio. Abbiamo appena ascoltato un brano che ha attraversato generazioni, So Man dei Blues Brothers dal 1978. Un bel inno di riscatto, poi è diventato un classico intramontabile, sia grazie a Sam e Dave e poi ai Blues Brothers. Questa è una di quelle canzoni che continuano letteralmente a parlare anche a distanza di decenni. Che potere che ha la musica! Adesso però cambiamo atmosfera e ci spostiamo all'anno scorso con un bel purpurri di artisti italiani, Shablo, Gue, Joshua e Tormento. Questo è Spirito Libero.

brano del 1978, Bridges Alicia, Loved Nightlife. Beh, siamo a lunedì, la nightlife l'abbiamo vissuta questo weekend, però adesso voglio dirvi di una collaborazione, una prima collaborazione, sì, di due artisti capaci di collezionare miliardi di ascolti in tutto il mondo. Karol G ha scelto proprio Bruno Mars per il suo primo brano interamente in inglese. Caro, come ti capiamo? Stiamo per ascoltare la loro ballad e c'è un verso che arriva dritto al cuore, dice: ti amerei ancora, anche con il cuore spezzato. Questa è una nuova collaborazione da non perdere, Karol G e Bruno Mars, questa è Still.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo lunedì pomeriggio insieme continua, insieme alla grande musica di Radio Selene e alle nostre chiacchiere. Fra poco vi lancio la domanda del giorno, che sono sicura dividerà un po' tutti. Ma nel frattempo ascoltiamo Marracash e Guè con Casini e poi Major Lazer con Lino.

Lean On, ritmo ed energia nel primo pomeriggio di Radio Selene. Adesso sì, dobbiamo parlare di canzoni che diventano inni perché raccontano qualcosa che tutti prima o poi impariamo, e in questo caso che l'amore vero non ha un prezzo. E Jennifer Lopez in questo videoclip canta passeggiando su una spiaggia e lasciandosi alle spalle gioielli, regali, vestiti, per tenere stretto effettivamente quello che conta davvero, l'amore. E forse era anche una frecciatona al suo fidanzato dell'epoca, Puff Daddy. Però sì, questo classico dei primi 2000 ce lo ricorda ancora oggi che certi sentimenti non si comprano. E quindi su Radio Selene adesso ce l'ascoltiamo e ce la godiamo. Love Don't Cost a Thing.

0: Radio Seleni.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
0: Radio Selene.
6: Bentornati qui su Radio Selene. Per coloro che si fossero sintonizzati adesso, ciao a tutti. Io sono Gaia, Gigi Savoni in regia e intratteniamo il vostro primo pomeriggio per un'altra ora insieme. E che dite, ripartiamo, perché adesso c'è un'artista molto elegante e molto dolce. Lei è Olivia Dean con Baby Steps.

un'immersione alla fine degli anni Ottanta, una macchina del tempo, questa canzone degli ABC, The Real Thing. Vabbè, adesso però è il momento di tornare sul pianeta Terra. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio Selene. Beh, allora, come sta andando il vostro lunedì pomeriggio? Perché su, dai, diciamoci la verità, il lunedì non gode esattamente di una grande reputazione. Poi dopo il weekend è veramente il giorno killer, perché c'è magari chi appena apre gli occhi pensa già al prossimo weekend, oppure chi ha bisogno di almeno 3 caffè, 4 per tornare operativo. Eccomi, io ho la mano alzata, anche se non mi vedete, immaginatemi così. Però dai, ammettiamolo, alla fine il lunedì ha una colpa enorme, perché arriva sempre troppo presto, il weekend dura veramente sempre troppo poco e poi dura pure un sacco, c'è una giornata lunga. Però non è per tutti così. Eh sì, perché non tutti se la prendono con il lunedì, anzi c'è chi magari non sopporta il mercoledì. Bello là, così intrappolato in mezzo alla settimana, che senso ha? Però ci sono anche tantissime persone, credo, che odino la domenica, perché quando voi fate le valigie per il weekend fuori porta, magari c'è qualcuno che lavora e quindi vorrebbe abolire quel giorno tanto amato da altri. E quindi adesso, oggi, mettiamo fine a questa disputa. Sì, una volta per tutte, vi chiedo: se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì oppure c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Io sono curiosa di sapere le vostre classifiche dei giorni dell'orrore e quindi scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347-7272-274. Aspetto le vostre risposte, quindi sbizzarritevi!

Amici di Radio Selene, allora, vi è piaciuta? Vi piace questa nuova collaborazione fra Annalisa e Madame? A me piace molto questa canzone. Amica su Radio Selene, bentornati. Allora, qui sono arrivate già le vostre prime risposte sulla domanda di oggi e ve la ripeto se ve la foste persa. Se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Leggo le risposte. C'è Luana da Curato che non ha dubbi. Cancellerebbe il lunedì senza pensarci due volte. Perché? Perché, parole sue, il weekend passa in un lampo e ricominciare è sempre una fatica. Luana, io e te gemelle, sappilo. Invece c'è Guido da Ruvo che invece se la prende con la domenica, però soltanto di sera, perché è peggio del lunedì. Passi le ultime ore del weekend a pensare a tutto quello che ti aspetta il giorno dopo. Però, per esempio, qui c'è della telepatia. Gianfranco da Andria e Lello da Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, hanno pensato la stessa cosa, giustamente, perché se eliminiamo il lunedì, poi c'è il martedì a sostituirlo. Vabbè ragazzi, però un giorno si deve prendere per forza quella responsabilità di essere più antipatico degli altri, eh no? Ma invece voi, se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste il lunedì o un altro giorno? Mandatemi la vostra al 347 72 72 274.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: ricordo come si chiama lui. Comunque questa era Cheerleader, una canzone che ha accompagnato le mie giornate al liceo. Comunque continuiamo il nostro pomeriggio insieme. Interessanti le vostre risposte di oggi, perché alla domanda se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? E in molti non state dando la colpa al lunedì, almeno non questa volta. Infatti sta vincendo rispetto agli altri giorni della settimana in questa classifica di giorni orrendi. C'è Sara da Molfetta, per esempio, che vorrebbe cancellare il mercoledì, che è troppo lontano dal weekend, troppo nel mezzo per avere qualcosa di entusiasmante, e mi scrive: non si esce perché sarei soltanto io in centro, si va al lavoro e faccio pure orario continuato, quindi è una giornata noiosissima. Mi pare una prova di sopravvivenza per te il mercoledì, Sara. Ma c'è anche Domenico da Andria che elimina la domenica. Perché? Perché si lavora. E abbiamo anche Giovanni da Bari che ci manda una nota vocale.
1: Oh ragazzi, buonasera. Ciao. Io sarò in controtendenza con tutto il resto del mondo. Io odio proprio da sempre il sabato, perché vedo tutti gli altri spensierati che non lavorano e io continuo ancora a lavorare il sabato e la domenica. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giuseppe, vabbè, sì, si lavora, mica soltanto durante la settimana, anche il sabato e la domenica. Ma voi invece continuate a scrivermi, a dire quale giorno della settimana vorreste cancellare, se è il lunedì oppure se è un altro giorno che vi sta proprio antipatico. 347 72 72 274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: 5 o'clock in the morning. Invece adesso sono le 16:42 qui su Radio Selene. Buon pomeriggio. Oggi vi sto chiedendo: se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Sentiamo la nota vocale che ci è arrivata da Nico da Lecce.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Perdonatemi il vocale, ma mentre si guida è l'unica cosa sicura. No, io eliminerei il venerdì. Così la settimana sarebbe più corta, il weekend inizierebbe prima.
0: Ok, beh, giustamente si possono fare dei ritagli nelle giornate killer della settimana. Però mi raccomando, quando guidate, sempre prudenti, sempre. Spero che il tuo telefono fosse attaccato all'aria condizionata. Intanto parliamo di un'altra cosa maledetta. No, dai, scherzo, questo è Maledetto Me, Fulminacci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Radio Selene.
1: E il nostro appuntamento del lunedì pomeriggio finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani dalle 15. Intanto vi lascio con Mariano Pizzarelli. Grazie a Gigi Savoni in regia. Buon lunedì, che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Aperto alla grande il pomeriggio su Radio Selene Gaia, che ringrazio e saluto. Buon pomeriggio, pronti a iniziare anche il nostro appuntamento di questo lunedì 28 settembre con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni, che in regia.

0: che ci accompagnerà, insomma, grazie alla musica di Radio Serena, a tante cose che dobbiamo raccontarci, tante storie, ma la musica è meravigliosa. Torniamo indietro, 1988, Michael Jackson con la sua Man in the Mirror.
1: Questa è

0: stai ascoltando Radio Serene. Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno due articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
7: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di questo pomeriggio, lunedì pomeriggio su Radio Selene. Tra pochissimo vi porto la storia commovente di questo signore anziano di Taranto e della sua squadra del cuore. Tra poco ne parliamo. Subito Peggy Gou con la sua Woman e poi i Keen.

Radio Selene. Ve lo ricordate Nonno Carmine? Chi è Nonno Carmine? Un paio di anni fa è arrivato alle ribalte perché è un tifoso molto speciale del Taranto che ha commosso tutti in questi ultimi anni. Lui 86 anni, abbonato del Taranto da 75 anni, secondo me ha quasi più anni lui che la squadra del Taranto. È tornato allo Iacovone ieri, ma questo ve lo racconto tra poco. Due anni fa le sue immagini erano diventate, come si dice, virali, perché intervistato in TV si era sfogato chiedendo di continuare a vedere la sua squadra allo stadio Iacovone, rivolgendosi alla società, alle istituzioni. Perché questo? Perché lo stadio Erasmo Iacovone era in ristrutturazione poi in vista dei giochi del Mediterraneo che si sono svolti ad agosto, e quindi si prospettava la possibilità di andare a giocare le partite casalinghe del Taranto quasi a 500 km di distanza, per la precisione a Teramo. Diceva in questo video: mi rimangono pochi anni di vita, ma proprio lo diceva in lacrime. Quindi questo appello poi ha girato, e che cosa è successo? Che non solo il club lo ha invitato al centro sportivo per incontrare giocatori e staff, lo ha fatto diventare testimonial delle nuove maglie della squadra, e i tifosi soprattutto, che poi alla fine sono i tifosi che fanno il calcio, quello bello, non lo hanno mai abbandonato, gli hanno regalato per questa stagione l'abbonamento in tribuna. Ieri allo stadio Erasmo Iacovone, ricordo il nome, si è riaperto lo stadio contro il Novoli, partita valida per il campionato di eccellenza. La partita è terminata 3-0 per il Taranto, quindi Nonno Carmine ha portato benissimo. E chi c'era in tribuna oltre a Nonno Carmine? C'era la moglie di Erasmo Iacovone, quindi alla fine si sono abbracciati ed è stato un momento tenerissimo. Noi mettiamo un po' di musica, Mace, Salmo e Colapesce insieme per questa cattiva

Mace ha prodotto questa canzone cantata da Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. Siete su Radio Selene. Come è andato questo fine settimana? Spero bene, spero che il prossimo possa essere altrettanto bello per voi, per noi di Radio Selene sicuramente, perché, e magari ci possiamo unire noi di Radio Selene e voi, perché sabato prossimo, il 3 di ottobre, dalle 10, noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura. Perché? Cosa accade in questo fine settimana ad Altamura? Il fascino, riviveremo insieme il fascino del Medioevo con Federicus, quindi storia, arte, c'è veramente di tutto nel borgo antico, gireranno i cavalieri, musici, falconieri, figuranti, tantissimi artisti, quindi noi vi aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre a partire dalle 10 per raccontarvi quella che è un po' un'esperienza che in pochissimi posti si può fare, se non dove? Nel centro storico di Altamura, meraviglioso, quindi Federico II di Svevia, c'è tutto questo. Ovviamente poi il Federicus si trattiene 2, 3 e 4 ottobre, tutte le info le trovate su www.federicus.it. Se volete passare un weekend, magari trovare anche noi di Radio Selene, vi ricordo 3 ottobre dalle 10 ci troviamo lì al Federicus per godere insieme di un meraviglioso weekend. Magari avete vissuto già un bel fine settimana in questo, però vi volete già proiettare al prossimo. Vedete che vi ho già trovato la soluzione.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

perché era proprio un omaggio a Bob Marley e alla sua band, i The Wailers. Cita proprio Stevie Wonder, Marley's Hot on the Box, in questa canzone, quindi un omaggio a lui, un omaggio alla musica come, come strumento di pace, che era un po' il pensiero di Bob Marley. Siete su Radio Selene, andiamo a sabato sera, perché a Rutigliano, salutiamo tutti gli abitanti di Rutigliano, si è tenuta la 62esima Sagra dell'Uva, che è uno di quegli appuntamenti imperdibili dei weekend pugliesi di settembre, mettiamola un po' così. Avrete visto anche delle immagini che hanno cominciato a girare, io le ho viste stamattina con colpevole ritardo, quindi mi scuserete se magari dite, però io l'ho vista, non so, ieri mattina, avete ragione anche voi, però mi ha molto colpito. Di cosa parlo? Di questo grappolo da record. È salito per la premiazione sul palco, appunto, della Sagra dell'Uva, il detentore, diciamo, perlomeno dei premi di questa edizione 62esima, il grappolo gigante, oltre a portarsi a casa anche la classifica generale, è un grappolo di uva di una specie molto particolare, ok? Da quasi 7 kg, parliamo di 6 kg e 750 grammi. Stiamo parlando, cioè, proprio, immaginate un grappolone, che non so se avete presente quando andate a comprare l'uva al mercato, al supermercato. Io, se prendo un grappolo in mano, mi cade. Invece, questo signore teneva in mano quasi 7 kg di grappolo intatti, meraviglioso. È una specie che si chiama Scarlet Royal. Allora, c'è da dire che non è un record assoluto, perché nel 2020, sempre nella Sagra dell'Uva di Rutigliano, questo record detiene un grappolo di 9 kg e 125 grammi. La particolarità di questa uva, la Scarlet Royal, è questa uva rossa. Immaginate proprio un rosso acceso e la sua dolcezza. Io ho già fame, visto che sono le 5:35 del pomeriggio, e poi un'uva senza semi. So che ci sono persone a cui piace. Quindi, come la concludiamo? Evviva! Evviva le nostre sagre!

viaggio con mezzo serbatoio e un cuore vuoto sul, diciamo, costeggiando l'oceano. Potrebbe accadere anche di fare un viaggio sulle nostre coste pugliesi. Avete presente la cantante Miley Cyrus, la figlia del cantante country Billy Ray Cyrus? Qual è la notizia? Che non si fa chiamare più Miley Cyrus. In che senso? Si chiama solo Miley. Ha deciso di togliere il cognome, quantomeno a livello artistico. Tutto bene con il papà. Noi qui su Radio Serena ascoltiamo il suo nuovo singolo, che si chiama come il suo nuovo album, uscito il 18 di settembre, Bass Persuades. Let's go.

0: Che bom bom bom.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it.

0: Radio Selene.
1: Continua il nostro appuntamento insieme. Ciao, sono Mariano, mi raccomando rimanete qui su Radio Selene perché tra un po' dobbiamo aprire il dibattito, quindi 347 72 72 274. Prima però la musica, Achille Lauro, La città degli angeli, poi Tame Impala e Jenny insieme, Dracula Remix.

atto umano, e poi ovviamente in sottofondo c'è questo naufrago bloccato su un'isola deserta che invia una richiesta d'aiuto attraverso una message in a bottle. I Police qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, 2 minuti dopo le 18.

0: Radio Selene.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

si chiama così questa canzone di Enrique Iglesias. Siamo nel 2000 addirittura. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, dobbiamo aprire il dibattito, quindi prepariamoci tutti, prepariamoci, perché è una eterna lotta tra chi è puntuale e chi se ne fondamentalmente chi se ne infischia della puntualità. Ecco, il mondo non è che ci siano tanti grigi, o è bianco o è nero, o riesce ad arrivare puntuale o addirittura in orario, o altrimenti sei in ritardo. La puntualità e il ritardo sono determinati da tante combinazioni di fattori psicologici, cognitivi, culturali, organizzativi. Si parla di coscienziosità. Le persone che ne hanno di più hanno sono più organizzate, sono rispettose di quegli impegni. Invece i ritardatari, quelli cronici, iniziano delle cose all'ultimo minuto e poi si perdono nei dettagli prima di uscire. Se siete dei ritardatari cronici, ve ne sarete accorti oppure non ve ne sarete accorti. Io questo non lo so. Però attenzione, anche chi è molto puntuale, soprattutto quella puntualità rigida, può nascondere un bisogno di controllo oppure ansia da giudizio. E quindi apriamo questa grande parentesi, voglio che vi scateniate. O anche fare, cioè non per forza, cioè si può fare anche auto, si può parlare male anche di se stessi. Allora, la domanda di oggi, in questo pomeriggio, qui su Radio Selene è: ti dà più fastidio chi arriva in ritardo oppure chi arriva troppo presto? Scatenatevi al 347-7272-274 con messaggi scritti, e perché no, scatenatevi anche con le vostre note vocali. Adesso Napoleone.

Cucumari, Napoleone qui su Radio Selene, nonostante sia una canzone del 2026, ci ha portato dietro alla fine degli anni 90. Allora, si stava parlando un po' di ritardo, perché abbiamo lanciato un po' questa domanda: ti dà più fastidio chi arriva in ritardo oppure chi arriva troppo presto? C'è un nostro ascoltatore da Andria che mi scrive: buonasera, a me dà tanto, proprio in lettere maiuscole, tanto fastidio chi arriva in ritardo. Poi c'è Marcella che mi dice: chi arriva in ritardo non lo sopporto, parlo dei ritardatari cronici ovviamente. Se qualcuno arriva troppo presto può essere un problema, ma al massimo non apro la porta di casa. Quindi lei ha un problema, diciamo, quando invita qualcuno a casa arriva troppo presto. Ecco, proprio di voi, anzi di noi, perché io sono uno di quelli che, se l'appuntamento è alle 17, io arrivo alle 16:42. E può essere un problema, come conferma Fabrizio da Monopoli, mi scrive: vogliamo parlare di noi sempre in anticipo? Alla fine va sempre contro di noi. Volevo arrivare anche un po' qua, nel senso, bisogna fare anche un po' di autocritica, sia da chi arriva troppo presto e sia da chi arriva sempre perennemente in ritardo. Continuiamo a parlarne. Ti dà più fastidio chi arriva in ritardo, chi arriva troppo presto? Ne continuiamo a parlare qui su Radio Selene. Inondateci di messaggi: 347 72 72 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus, un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre.
3: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Gli anni 70 sono stati gli anni d'oro di questi fratelli mezzi inglesi, mezzi australiani, e poi hanno fatto successo ovunque. I Bee Gees, Too Much Heaven, qui su Radio Serena, 1978. Chi di voi c'era ieri sera in piazza a San Michele di Bari? Non tanto per la Sagra della Zampina, che comunque anche quella apprezziamo, perché c'era il concerto di Michele Zarrillo. Cioè, insomma, ci sono stati, è stata un'estate molto ricca da quel punto di vista di musica lì a San Michele, quindi saluto gli abitanti di San Michele. Ma è successo un malinteso importante. Michele Zarrillo a un certo punto dal palco ha richiamato il sindaco Lorenzo Netti urlando: lo sapete che lì non si può stare, sindaco, ma proprio lei non si può stare lì, è pericolosissimo. Michele Zarrillo era però all'oscuro, lui e il suo staff, il suo entourage, che è un'area proprio gestita dal comune, e il sindaco è il responsabile di quell'area. Lui stava, come dire, scrutando tutta la platea, facendo sì che tutta l'organizzazione filasse per il meglio. Quindi ci sono state un po' di incomprensioni. Ho visto un video registrato pochissimo tempo fa dal cantante romano, ricordiamo, 1000 canzoni meravigliose, infatti ieri hanno cantato tutti, di scuse, ancora mezzo addormentato perché non era evidentemente andato a dormire, si è scusato perché non sapeva di tutta questa vicenda, si è molto scusato sia con il pubblico, che ovviamente ha ripreso la scena esilarante attraverso i social, e poi si è scusato in primis con il sindaco Lorenzo Netti, e tutto pare essersi risolto per il meglio. Piccole incomprensioni che possono capitare. Certo, sindaco, glielo poteva dire che lei era il responsabile. Piacere, sono il sindaco, sono il responsabile. E vabbè.

1988, Lucio Dalla con la sua Dimmi Dimmi, lui che ha ispirato e anche accompagnato tantissimi altri cantautori bolognesi più giovani, mi viene in mente Luca Carboni, Samuele Bersani e tanti altri. Forse uno degli ultimi è stato Cesare Cremonini, che dopo i suoi inizi con i Luna Pop a un certo punto ha deciso di intraprendere un po' quella che è stata la sua carriera solista. A proposito di Cesare Cremonini, ci sono tantissime date, ma proprio tante che tutte sold out del suo nuovo tour Amateur, visto che a breve il 23 di ottobre esce il suo nuovo album Amateur. Neanche una in Puglia. Vabbè, Cesare, ti aspettiamo. Nel frattempo ti ascoltiamo qui su Radio Serena con la nuova Paparazzi. Come si fa?

0: Questa è Radio Seleni.
1: Purtroppo è terminato il nostro appuntamento di questo lunedì 28 settembre, l'ultimo di questo settembre, ma vabbè, ci rifaremo domani, che è martedì, la giornata più complicata della settimana. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica, noi ci sentiamo sempre domani, tra poco Paola Cisternino, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Selene.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Le suppletive di Reggio Calabria erano attese con attenzione e qualche timore o passione dalla politica. Beh, insomma, non è successo praticamente niente. Come largamente previsto, passa il candidato di Forza Italia, che aveva già il deputato uscente, che peraltro è diventato sindaco di Reggio Calabria col 66% dei voti. Ma non solo, sono andati praticamente a votare soltanto i suoi aficionados, perché alla fine l'astensione è del 78%, e se non è record italiano poco ci manca. Hanno votato cioè il 22% degli aventi diritto in un giorno e mezzo, pensate, 24 ore meno dello 0,1% all'ora. E la vera notizia sarebbe quella di Vannacci, perché era stato il generale di Futuro Nazionale a dire che Reggio Calabria sarebbe stata la Sassonia d'Italia. In Sassonia Anhalt poche settimane fa vinse nettamente Alternative für Deutschland 43,8% e votò il 77,8%. Qui ha votato il 22. In compenso non sono proprio pervenuti per ora i votanti di Vannacci.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
4: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selenio.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Buonasera, benvenuti su Radio Selene, siamo in diretta, lo saremo come sempre fino alle 21 anche in questo lunedì. Salutiamo Gigi Savoni con noi anche in questo appuntamento. Io sono Paola Cisternino e direi che possiamo cominciare con Bruno Mars.

Cari amici, benvenuti qui su Radio Selene in questo lunedì sera. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni con noi anche in questo appuntamento. E quest'oggi, cari amici, abbiamo scelto come argomento del giorno i compleanni. Oggi è il compleanno di mio figlio. Ne approfitto per fare un po' di servizio privato. È il compleanno di mio figlio che compie 14 anni e quindi mi è venuto in mente di avere un argomento che penso riguardi in realtà più o meno tutti, ovvero com'erano le vostre feste di compleanno quando eravate adolescenti, le feste che si facevano magari nei garage con gli amici, in casa con i parenti, anche quello che si mangiava, insomma parliamone insieme in questo lunedì sera qui su Radio Selene. Il numero per inviare i vostri messaggi è il 347 7272274. She was born in November.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
7: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ancora un buon lunedì sera, siete su Radio Selene e come sempre insieme andiamo a dare uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Martedì, atmosfera stabile grazie all'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento con un cielo sereno al mattino e al più poco nuvoloso durante le ore pomeridiane. Le temperature massime comprese tra i 24 e i 27 gradi, minime intorno ai 15 e 17 gradi nell'interno, venti variabili e mari mossi.

Easy Lady, Ivana Spagna, 1986, qui questa sera su Radio Selene parliamo delle feste di compleanno. Ho tirato fuori un po' privatamente, tipo casa Vianello, il fatto che oggi sia il compleanno di mio figlio che compie 14 anni, allora sono tornata un po' con la mente alle nostre feste di compleanno, quelle che si facevano magari nei garage, con i paninetti, quelli tondi morbidi, col salame dentro, con il prosciutto, insomma si facevano delle cose molto più casalinghe. Rispetto ad ora, ricordate appunto le vostre feste, parlavano insieme, raccontateci com'erano le feste di compleanno, le vostre, quelle dei vostri amici, dove siete stati. 347 7272 274. E adesso su Radio Selene insieme andiamo ad ascoltare una novità tutta italiana, si chiama Ragazzino, stiamo parlando di Fred De Palma.

0: Radio Selene.
1: 19:48 minuti, siete su Radio Selene. In questo lunedì sera si parla delle feste di compleanno quando eravamo piccoli, adolescenti per esattezza. Raccontateci com'erano le vostre e adesso su Radio Selene arriva Vasco Rossi.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore qui su Radio Selene, 19:56 minuti in punto in questo momento, in diretta come sempre fino alle 21. Anche in questo lunedì sera si è scelto di parlare di feste di compleanno, quelle che si facevano magari in famiglia o comunque con gli amici, i compagni di scuola, quando più o meno insomma si frequentavano le scuole medie, si era ragazzini. E allora raccontateci la vostra storia di compleanno. E a proposito di quando eravamo ragazzini, andiamo negli anni 80. Eurythmics, questa è Sweet Dreams.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 4 minuti dopo le 20 su Radio Selene lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio, che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe. Mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di futuro nazionale con Vannacci, Domenico Giannetta. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. L'ambasciata francese ha inviato una nota alla Farnesina con la disponibilità di mandare all'Italia tutti i documenti relativi alla strage di Ustica. L'incartamento è stato trasmesso alla Procura di Roma. Con la svolta, i PM nell'udienza del 30 davanti al GIP sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione sul disastro aereo che nel 1980 causò 81 vittime. Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico e la sconfitta, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro nella competizione degli azzurri, anche se Mancini ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodè, Frattesi e Raspadori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social. Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene.
0: Ancora un buon lunedì sera, siete su Radio Selene, 27 minuti, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21, quindi inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo appuntamento. Ascoltiamo adesso Julie e Bresh e poi Benji e Fede.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Benji e Fede con Buona Fortuna qui su Radio Selene. Si parla di truffe, ogni tanto ne viene fuori una, questa è davvero recente e anche singolare. Allora, ci sono un bel po' di persone, in realtà 150 persone, che si sono iscritte ad un concorso che si chiama Super Bravi e Super Belli d'Italia. 150 concorrenti pagano la quota di iscrizione, convinti poi, dopo aver fatto anche svariate selezioni, di arrivare a Fiuggi e fare questo concorso, questa gran finale. Quindi cosa succede? Loro arrivano con le famiglie a seguito e vanno in albergo pensando appunto che poi avrebbero partecipato alla finale, ma quando sono arrivati nella hall dell'albergo e hanno capito che non c'era nessuna prenotazione, soprattutto non c'era nessun evento, non esisteva, bene, ovviamente poi la gente ha cominciato un po' ad innervosirsi, sono volate insomma parole grosse, qualche spintone, qualche urlo, e è arrivata anche la polizia, che poi ha capito quello che effettivamente era successo, ovvero una truffa da 600.000 euro circa. Ci sono delle persone indagate, tra cui anche l'attrice romana Carmen Morello, direttrice di questo evento. Quindi adesso bisognerà capire che fine hanno fatto quei soldi lì e soprattutto come si fa ad organizzare un evento dove arrivano 150 persone e non esiste. Le selezioni le avranno fatte, io credo, almeno quelle penso fossero reali.

Sugi, Elisa, 20 e 18 minuti su Radio Selene. Quest'oggi abbiamo deciso di parlare delle feste di compleanno, quelli insomma quando noi eravamo ragazzini, adolescenti, quindi anni 80, 90 più o meno, insomma siamo lì, dipende chiaramente quando uno è nato, ma il fatto è che ci avete mandato un po' di messaggi molto carini e divertenti. Per esempio da San Severo ci scrivete i panini con la pellicola intorno, che erano chiaramente questi panini che venivano farciti un po' a piacere, in genere c'era sempre quella col salame o con il prosciutto, poi la mamma li avvolgeva nella pellicola per evitare che si seccassero, veniva messo tutto sul tavolo, l'aranciata, le patatine, questa roba qui, tu andavi e prendevi questi panini che erano sempre un po' a sorpresa, ma io mi ricordo che erano buoni, signori. Erano una cosa molto semplice ma buonissima. Poi da Brindisi ci scrivete i lenti ballati in salone a distanza, perché tu chiaramente dovevi, non potevi abbracciare magari la compagna di classe o l'amichetta che ti piaceva, e allora c'era questa distanza da un metro e mezzo, tu ballavi così lento con le braccia tese proprio per mantenere la distanza. Poi c'era sempre la mamma, papà, qualcuno che veniva per sicurezza e controllava. E poi da San Michele Salentino ci ricordate l'amico addetto all'interruttore della luce che faceva un po' effetto discoteca, c'era sempre quell'amico, quell'invitato che poverino passava tutta la serata lì vicino all'interruttore della luce per fare quell'effetto lì, che è sicuramente bello. Ultimo messaggio molto veloce, Laura da Bari dice le foto con la torta e le due bottiglie di spumante in genere che servivano solo per fare la foto, perché una volta che avevano fatto la foto tornavano direttamente in vetrina pronte per il prossimo compleanno. Cosa ne sa-

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Altamura rivive il fascino del Medioevo con Federicus. Storia, arte e meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Un'esperienza unica nella città dell'imperatore, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione, la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura 2-3-4 ottobre, federicus.it.
4: Noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per Federicus, sabato 3 ottobre dalle 10.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

1988, What I Am di Brickell, Radio Selene. In questo lunedì sera vi diamo adesso delle indicazioni se vi trovate in provincia di Brindisi, esattamente a Mesagni, e sabato 3 e domenica 4 ottobre c'è un appuntamento davvero molto particolare e bello, è un appuntamento con la storia. 22esima edizione della Fiera Medievale Franca, questa manifestazione che è organizzata dal gruppo storico Città di Mesagne in collaborazione con il comune di Mesagne e la regione Puglia. È un appuntamento in realtà consolidato che ogni anno trasforma il centro storico di Mesagne in un grande palcoscenico a cielo aperto, e due giorni all'interno del quale chiaramente ci saranno abiti medievali, tamburi, gli stendardi, giochi d'epoca. Il momento più atteso è previsto per le ore 20 del 4 ottobre, c'è la solenne uscita dal castello normanno svevo di tutti i figuranti della corte reale, cioè Isabella di Brienne, Federico II, interpretati chiaramente da attori. È un tuffo nelle atmosfere, nelle tradizioni e nelle suggestioni del Medioevo. Per due serate appunto Mesagne rivivrà questo glorioso passato grazie ad un programma molto ricco. Pensate un po', i duelli con le spade, la scacchiera umana, i balli medievali. Quindi se volete passare un weekend diverso dal solito e avete la possibilità, recatevi a Mesagne in provincia di Brindisi, fate un salto nel passato letteralmente.

What Can Be Friends, Smash Mouth qui su Radio Selene, 20 e 41 minuti in diretta fino alle 21. Abbiamo ancora un po' di tempo, cari amici, per fare due chiacchiere, soprattutto per ascoltare la musica di Radio Selene. E tra l'altro questo è un pezzo che io ho ascoltato giusto un paio di volte, ma già al primo ascolto sono stata conquistata. Parliamo del nuovo singolo degli U2, si chiama Silenzio.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, le 20:50 in punto, in questo momento fino alle 21, quindi ancora un po' di tempo a nostra disposizione, ce l'abbiamo in diretta ovviamente per questo lunedì sera, e adesso insieme ascoltiamo Tasted Like Summer, James Blunt.

chiama Detto Tra Noi, Malika Ayane qui su Radio Selene. C'è stata la cerimonia degli MTV Video Music Awards, abbiamo visto un sacco di immagini e di scene. Ebbene, c'è stato un bel tributo dedicato a George Michael, c'erano Ray E, Son Berre e Teddy Swims che appunto hanno voluto omaggiare George Michael con una ricorrenza, 40° anniversario dall'uscita di Fate, grande album. Ebbene, noi lo ascoltiamo qui su Radio Selene.

0: Gorilla Gang con Celebration, ultimo disco per quest'oggi, cari amici, abbiamo terminato, ovviamente torniamo domani dalle 19 alle 21 qui su Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni, arriva adesso l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna e finisce lo stato di allerta all'aeroporto di Catania con il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione emesso dall'INGV Osservatorio Etneo. Lo comunica la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa. I voli sono stati dunque ripristinati dopo che era stata annunciata la sospensione fino alle 23:59 di oggi. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, e altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota 275 km. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Radio Selene.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: La cucina italiana e quindi anche quella pugliese sono patrimonio UNESCO. Vivi la Puglia Village. Dal 25 settembre arriva Puglia in tre linguaggi. Tre appuntamenti per assaporare questa grande tradizione enogastronomica in tutti i sensi. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
10: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 a

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i candidati l'accusa di sequestro di persona. Sono complessivamente 106 le persone indagate, tutte di origine nordafricana, tranne un'italiana, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché produzione e detenzione illecita di droga dalla Procura Antimafia di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburante, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe, mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino. Almeno 3 persone sono state uccise e 8 ferite nella regione di Kiev. Massicci anche i raid su Kharkiv, almeno 25 feriti, tra cui 9 bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap. Tra i feriti minorenni ci sarebbe una bambina di 12 anni, un bambino di 8 e una bambina di 3 che stanno ricevendo assistenza medica. Il calcio: dopo la separazione di Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la nuova squadra. Per lui un contratto valido fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-2028. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Sabato 3 ottobre dalle 10 noi di Radio Selene siamo in diretta da Altamura per rivivere il fascino del Medioevo con Federicus, storia, arte, meraviglia da vivere nel borgo antico tra cavalieri, musici, falconieri, artisti e centinaia di figuranti. Noi di Radio Selene ti aspettiamo ad Altamura sabato 3 ottobre e siamo in diretta dalle 10 per raccontare un'esperienza unica nella città dell'imperatore Federico II di Svevia, protagonista del grande corteo storico. E non perderti la novità di questa edizione: la grande arena spettacoli con artisti internazionali. Acquista il tuo ticket su postoriservato.it. Federicus, Altamura, 2-3-4 ottobre. www.federicus.it. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Ci sono giornate sì, giornate no e giornate flash. Il 3 ottobre acquista almeno 2 articoli a Puglia Village e goditi il meno 50% sul prezzo outlet della nuova collezione autunno-inverno. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: La persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di Futuro Nazionale con Vannacci Domenico Giannetta. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. Il MIM pone un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per i compiti a casa, una mossa resa necessaria perché molti studenti ricevevano notifiche di studio extra ben oltre l'orario scolastico. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. Così il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, ufficializzando la stretta. Il calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio per gli azzurri che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Enzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguite a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni a Il Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3.890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto e sul suo corpo evidenti erano i segni di violenze e torture. La politica: Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince le suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo è arrivato dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Ora, negli Stati Uniti, un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. E chiudiamo col calcio. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio assoluto per gli azzurri, che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ora gli azzurri torneranno in campo venerdì 2 ottobre per affrontare in trasferta la Francia, che oggi ha battuto del Belgio 1-0. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
5: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Gaia Romaniello.
6: È tornato il lunedì e questo significa che siamo tornati anche noi qui su Radio Selene. Buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Gaia c'è, sono io, se non l'avete ancora capito. In regia c'è Gigi Savoni, anche lui pronto a mettere mani sulla musica che ci terrà in compagnia oggi fino alle 17. Questo lunedì 28 settembre, eh sì, è proprio perché è il primo giorno della settimana. So che a molti di voi non piace per il ritorno al lavoro, a scuola, alla routine settimanale, ecco. E quindi mentre aspettiamo che ritorni il weekend, fra qualche giorno, anche se sembra un'eternità, sì, lo so, ma non vi preoccupate, arriverà, fidatevi di me. Nel frattempo noi iniziamo l'appuntamento di oggi con Franco Battiato.

0: Radio Seleni.
1: Lunedì 28 settembre, ricomincia un'altra settimana. Questo mese sta per finire, allora avete fatto quelle cose previste per i nuovi inizi di settembre? Nel frattempo noi facciamo quello che vi fa sempre stare bene: rimanere insieme in compagnia fino alle 17, adesso con Ligabue.

0: Ci siamo ufficialmente svegliati con questa. L'urlo di Zucchero Fornaciari è stata la nostra dose di caffè alle 15:15, proprio appena scattate. Allora, buon pomeriggio ascoltatori, siete su Radio Selene, io sono Gaia e adesso voglio parlarvi di giovani talenti, sì, perché nel weekend si è acceso uno dei palchi storici della musica italiana, ovvero il Festival di Castrocaro, che si tiene in Emilia Romagna e che dal 1957 è una manifestazione dedicata alle nuove voci italiane, che negli anni ha rappresentato il primo grande passo per artisti poi diventati molto famosi, da Laura Pausini a Eros Ramazzotti, passando per Fiorella Mannoia ed anche Neck. E quest'anno, pensate, a conquistare la vittoria è stato Alessio Pantaleo, in arte Alessio, artista 21enne di Fasano, con il suo inedito Magari Mai. Ed è un segnale che ci sono ancora dei palchi, oltre ai talent show, che continuano a scommettere sui cantautori e sugli interpreti di domani, e noi facciamo il tifo per lui. Chissà, questo è solo l'inizio di un percorso importante, ma mi auguro di ritrovarlo presto, magari, non lo so, con una nuova pagina da raccontare e forse anche un'altra canzone pronta ad aggiungersi alla sua storia musicale.
1: Cosa

molto bella questa canzone Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Spero sia piaciuta anche a voi. Noi continuiamo il nostro pomeriggio insieme e adesso ho una storia pugliese per voi, la storia che torna a sorprenderci, e stavolta in provincia di Foggia, a Siponto, perché durante una campagna di scavi archeologici è emerso un cimitero medievale risalente a circa 800 anni fa, quindi proprio dietro l'angolo. E questa scoperta potrebbe aiutare gli studiosi a ricostruire nuovi tasselli della vita dell'epoca in quella zona. Ma tra i ritrovamenti ce n'è stato uno che ha colpito particolarmente l'equipe di lavoro e anche me, perché hanno trovato una madre accanto al suo bambino che sembra ancora abbracciarlo a distanza di secoli. E ora ovviamente saranno gli accertamenti scientifici a raccontare di più di questa storia, ma è una di quelle cose che ci ricordano come, anche guardando un passato così lontano, certe emozioni e certi gesti restano universali. E sì, così come l'abbraccio di una mamma. Noi continuiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Selene, adesso con Gwen Stefani.

su Radio Selene, buon pomeriggio. Abbiamo appena ascoltato un brano che ha attraversato generazioni, So Man dei Blues Brothers dal 1978, un bel inno di riscatto, poi diventato un classico intramontabile sia grazie a Sam e Dave e poi ai Blues Brothers. Questa è una di quelle canzoni che continuano letteralmente a parlare anche a distanza di decenni. Che potere che ha la musica! Adesso però cambiamo atmosfera e ci spostiamo all'anno scorso con un bel purpurri di artisti italiani: Shablo, Gue, Joshua e Tormento. Questo è Spirito Libero.

brano del 1978, Bridges Alicia, I Loved Nightlife. Beh, siamo a lunedì, la nightlife l'abbiamo vissuta questo weekend, però adesso voglio dirvi di una collaborazione, una prima collaborazione, sì, di due artisti capaci di collezionare miliardi di ascolti in tutto il mondo. Karol G ha scelto proprio Bruno Mars per il suo primo brano interamente in inglese. Caro, come ti capiamo? Stiamo per ascoltare la loro ballad e c'è un verso che arriva dritto al cuore, dice: ti amerei ancora, anche con il cuore spezzato. Questa è una nuova collaborazione da non perdere, Karol G e Bruno Mars, questa è Still.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: E questo lunedì pomeriggio insieme continua insieme alla grande musica di Radio Selene e alle nostre chiacchiere. Fra poco vi lancio la domanda del giorno che sono sicura dividerà un po' tutti. Ma nel frattempo ascoltiamo Marracash e Gue con Casini e poi Major Lazer con Lean On.

Lean On, ritmo ed energia nel primo pomeriggio di Radio Selene. Adesso, sì, dobbiamo parlare di canzoni che diventano inni perché raccontano qualcosa che tutti prima o poi impariamo, e in questo caso che l'amore vero non ha un prezzo. E Jennifer Lopez in questo videoclip canta passeggiando su una spiaggia e lasciandosi alle spalle gioielli, regali, vestiti, per tenere stretto effettivamente quello che conta davvero, l'amore. E forse era anche una frecciatona al suo fidanzato dell'epoca, Puff Daddy. Però sì, questo classico dei primi 2000 ce lo ricorda ancora oggi che certi sentimenti non si comprano. E quindi su Radio Selene adesso ce l'ascoltiamo e ce la godiamo. Love Don't Cost a Thing.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati qui su Radio Selene. Per coloro che si fossero sintonizzati adesso, ciao a tutti. Io sono Gaia, Gigi Savoni in regia e intratteniamo il vostro primo pomeriggio per un'altra ora insieme. E che dite, ripartiamo perché adesso c'è un'artista molto elegante e molto dolce. Lei è Olivia Dean con Baby Steps.

Un'immersione alla fine degli anni Ottanta, una macchina del tempo, questa canzone degli ABC, The Real Thing. Vabbè, adesso però è il momento di tornare sul pianeta Terra. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio Selene. Beh, allora, come sta andando il vostro lunedì pomeriggio? Perché su, dai, diciamoci la verità, il lunedì non gode esattamente di una grande reputazione. Poi dopo il weekend è veramente il giorno killer, perché c'è magari chi appena apre gli occhi pensa già al prossimo weekend, oppure chi ha bisogno di almeno 3 caffè, 4 per tornare operativo. Eccomi, io ho la mano alzata anche se non mi vedete, immaginatemi così. Però dai, ammettiamolo, alla fine il lunedì ha una colpa enorme, perché arriva sempre troppo presto, il weekend dura veramente sempre troppo poco e poi dura pure un sacco, c'è una giornata lunga. Però non è per tutti così. Eh sì, perché non tutti se la prendono con il lunedì, anzi c'è chi magari non sopporta il mercoledì, bello là così intrappolato in mezzo alla settimana, che senso ha? Però ci sono anche tantissime persone, credo, che odino la domenica, perché quando voi fate le valigie per il weekend fuori porta, magari c'è qualcuno che lavora e quindi vorrebbe abolire quel giorno tanto amato da altri. E quindi adesso, oggi, mettiamo fine a questa disputa. Sì, una volta per tutte, vi chiedo: se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì oppure c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Io sono curiosa di sapere le vostre classifiche dei giorni dell'orrore e quindi scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347 72 72 274. Aspetto le vostre risposte, quindi sbizzarritevi!

Amici di Radio Selene, allora, vi è piaciuta? Vi piace questa nuova collaborazione fra Annalisa e Madame? A me piace molto questa canzone. Amica su Radio Selene, bentornati. Allora, qui sono arrivate già le vostre prime risposte sulla domanda di oggi e ve la ripeto se ve la foste persa. Se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Leggo le risposte. C'è Luana da Curato che non ha dubbi. Cancellerebbe il lunedì senza pensarci due volte. Perché? Perché, parole sue, il weekend passa in un lampo e ricominciare è sempre una fatica. Luana, io e te gemelle, sappilo. Invece c'è Guido da Ruvo che invece se la prende con la domenica, però soltanto di sera, perché è peggio del lunedì. Passi le ultime ore del weekend a pensare a tutto quello che ti aspetta il giorno dopo. Però, per esempio, qui c'è della telepatia. Gianfranco da Andria e Lello da Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza, hanno pensato la stessa cosa, giustamente, perché se eliminiamo il lunedì, poi c'è il martedì a sostituirlo. Vabbè ragazzi, però un giorno si deve prendere per forza quella responsabilità di essere più antipatico degli altri, eh no? Ma invece voi, se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste il lunedì o un altro giorno? Mandatemi la vostra al 347 72 72 274.

0: mi ricordo come si chiama lui. Comunque questa era Cheerleader, una canzone che ha accompagnato le mie giornate al liceo. Comunque continuiamo il nostro pomeriggio insieme. Interessanti le vostre risposte di oggi, perché alla domanda se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? E in molti non state dando la colpa al lunedì, almeno non questa volta. Infatti sta vincendo rispetto agli altri giorni della settimana in questa classifica di giorni orrendi. C'è Sara da Molfetta, per esempio, che vorrebbe cancellare il mercoledì, che è troppo lontano dal weekend, troppo nel mezzo per avere qualcosa di entusiasmante. Mi scrive: non si esce perché sarei soltanto io in centro, si va al lavoro e faccio pure orario continuato, quindi è una giornata noiosissima. Mi pare una prova di sopravvivenza per te il mercoledì, Sara. Ma c'è anche Domenico da Andria che elimina la domenica. Perché? Perché si lavora. E abbiamo anche Giovanni da Bari che ci manda una nota vocale.
1: Oh ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
1: Io sarò in controtendenza con tutto il resto del mondo. Io odio proprio da sempre il sabato, perché vedo tutti gli altri spensierati che non lavorano e io continuo ancora a lavorare il sabato e la domenica. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giuseppe, vabbè, sì, si lavora, mica soltanto durante la settimana, anche il sabato e la domenica. Ma voi invece continuate a scrivermi, a dire quale giorno della settimana vorreste cancellare, se è il lunedì oppure se è un altro giorno che vi sta proprio antipatico. 347 7272274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: Village People dal 1981, 5 o'clock in the morning. Invece adesso sono le 16:42 qui su Radio Selene, buon pomeriggio. Oggi vi sto chiedendo: se poteste cancellare un giorno della settimana, eliminereste davvero il lunedì o c'è un altro giorno che vi sta più antipatico? Sentiamo la nota vocale che ci è arrivata da Nico da Lecce.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Perdonatemi il vocale, ma mentre si guida è l'unica cosa sicura. No, io eliminerei il venerdì, così la settimana sarebbe più corta, il weekend inizierebbe prima.
0: Ok, beh, giustamente si possono fare dei ritagli nelle giornate killer della settimana. Però mi raccomando, quando guidate, sempre prudenti, sempre. Spero che il tuo telefono fosse attaccato all'aria condizionata. Intanto parliamo di un'altra cosa maledetta. No, dai, scherzo, questo è Maledetto Me, Fulminacci.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E il nostro appuntamento del lunedì pomeriggio finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani dalle 15. Intanto vi lascio con Mariano Pizzarelli. Grazie a Gigi Savoni in regia. Buon lunedì, che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia.
0: Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
3: Aperto alla grande il pomeriggio su Radio Selene, Gaia che ringrazio e saluto, buon pomeriggio, pronti a iniziare anche il nostro appuntamento di questo lunedì 28 settembre con me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Buon pomeriggio anche a Gigi Savoni che è in regia, che ci accompagnerà, insomma, grazie alla musica di Radio Selene, a tante cose che dobbiamo raccontarci, tante storie. Ma la musica è meravigliosa. Torniamo indietro, 1988, Michael Jackson con la sua Man in the Mirror.
0: Questa è